Sono che Spirito Santo che ti metta. C'è tu la giro che Spirito Santo che te da cerci in quale gritato, vamos. Dígale aquí estoy, te necesito. Dígale aquí estoy, te necesito. Dígale aquí estoy, Padre.